0: Sì, da Mauro Tonello, buongiorno, anche al nostro DJ Nick. Partiamo oggi con una grande icona della musica rock, però in versione dance, rivisitata dal grande DJ e produttore Devi Morales. Sto parlando di Tina Turner con la sua Golden Eyes. Sentiamo anche Soul Provider con la voce di Michelle Wicks e Rise, gli House of Class con Disco Down.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Con Disco Down non c'era Michelle Wicks, bensì Michelle Schiller, scusate, però la mattina presto ogni tanto capita qualche svarionata del Moro Tonello con i suoi providers, e prima ancora la mitica, grande, indimenticabile Tina Turner con Golden Eye, il remix di Dave Morales. Tra un po' torniamo con DJ Dado.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Radio Company, salutiamo anche gli amici che ascoltano in versione podcast tramite stream o tramite l'app di Radio Company, e siete veramente in tantissimi. Ripartiamo con DJ Dado e Forever, sentiamo poi lui, Roger Sanchez, la sua I Never Knew.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Roger Sanchez con I Never Heal, e prima ancora dall'Italia DJ Dado con Forever. In arrivo Spice Girl, la nostra girl band più amata degli anni 90, con Spice Up Your Life, e subito dopo una grande voce americana, Toni Braxton, I'm Breaking My Heart. Questo è il remix.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Avete sentito anche la versione dance di Unbreak My Heart, il pezzo che lanciò all'epoca la grande Toni Braxton, il primo con le Spice Girl con Spice Up Your Life. Piccola pausa, pochi minuti, torniamo con lui, il grande rocker italiano Vasco Rossi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
1: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media partner, trend comunicazione. Company.
3: Enjoy this trip. So Radio Com.

0: Please. Grazie anche a DJ Nika, pronti a mixare e a rewind il remix di Vasco Rossi e i Black and White Brothers con Put Your Hands Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Brothers, Put Your Hands Up, prima ancora il mix di Ossura, di Rewind e di Vasco Rossi. Ora c'è Alexia con Happy e Back on Pop, la loro Free.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: un po' di carica, un po' di pump ci stava molto bene con i Back on Pop and Free in questa mattinata, e da Alexia con la sua Happy, tra un po' gli ultimi di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: porta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: con Rise Up, li abbiamo riballati insieme, spero che voi qui in studio almeno per quanto ci riguarda. E prima ancora City Sale Dance Italiana per Art of Love da Mauro Tonelli, tutto grazie a DJ Nick, ci risentiamo questa sera come sempre ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Radio Company.
5: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato e buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, inizia adesso lo sfigometro di Radio Company, momento sempre bello, sempre speciale, perché cerchiamo di capire insieme che ne sarà di noi nei prossimi giorni. Ovviamente, come sempre, vi ricordo, se per caso non riuscite ad ascoltare il vostro segno per qualsiasi motivo, potete recuperarci in versione podcast oppure potete ascoltarci anche tramite la nostra app. Quindi scaricatela, tenetela sempre aggiornata per ascoltare la diretta, ovviamente, della radio, ma anche per recuperare tanti dei nostri programmi in versione podcast. Detto questo, amici, siamo pronti a partire. Tra pochissimo arriva l'Ariete.

0: Company.
1: Company Maximum, sabato pomeriggio anche con Jason Derulo. Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, sono Tarita Ferrari, come state? Dove siete in questo sabato pomeriggio? Che cosa state facendo? Lavorando? Siete a casa? State viaggiando? Grazie sempre per essere con noi. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo con Company Maximum.
0: Company Maximum.

0: Company.
1: Company Maximum, cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare con questa giovane artista. I suoi progetti si concentrano sul suo grande ritorno dal vivo con il primo tour ufficiale nei palazzetti italiani. La prima data sarà il 29 di novembre a

0: Madonna su Company con Dance Theory ha voluto celebrare tra l'altro all'interno di questo progetto una data molto importante per lei, 16 dicembre 1982, la data esatta in cui la carriera di Madonna ha spiccato il volo. Si trovava in questo locale che porta il nome di questo singolo. Lei chiese al DJ che stava lavorando lì: senti, io ti do una demo, la metti? Lui mise Everybody e da lì è iniziata la carriera di Madonna. Tra poco ricominciamo con Radio Company e Company Maximum.
1: Company. Company.
2: Maximum. Spot.
3: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Company. Radio Company.
2: Massimo.
0: Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare con questa artista che, per quanto riguarda il brano che ascolteremo tra poco, il suo debutto dal vivo l'ha fatto con una potentissima performance sul palco del Unipol Forum di Milano davanti a oltre 15.000 spettatori. Giorgia Parafulmini.
1: Company.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum parliamo di Malika Ayan. A 5 anni dall'ultimo progetto discografico di Malika c'è qualcosa di nuovo, è tornata con Cicale, il suo nuovo album di inediti che è stato pubblicato lo scorso 18 settembre, di cui tanto si parla sui social e non solo. Un progetto nato da 4 anni, cioè lei ci stava lavorando da anzi quasi 4-5 anni, periodo questo lunghissimo dedicato alla ricerca dei suoni, alla ricerca della costruzione di qualcosa che le piacesse proprio tanto. In tutto questo periodo lei ha messo al centro le canzoni prima di arrivare proprio alla selezione finale, e poi è riuscita insomma a realizzare il suo sogno, fare qualcosa di bello, di nuovo, dove riconoscersi completamente. Allora noi la salutiamo. Ciao Maria.

0: Radio Company.
1: Nuovo singolo di Miley Cyrus su Company nel nostro sabato pomeriggio. Ricominciamo tra qualche minuto, restate con noi cari amici e buon weekend, buon sabato a tutti con Radio Company. Company.

0: Una collaborazione che, insomma, di cui tanto si parla, che vede i protagonisti insieme Biagio Antonacci e Saif. Il testo, tra l'altro, sottolinea come la musica abbia la forza di unire le voci e di superare tutte le barriere. Spirituale su Company, tra poco ricominciamo.
1: Radio Company Time.
2: Bene, scali, fragili, stick e spirali d'oro.
3: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
4: alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
4: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo!
4: Dal lunedì al venerdì su Radio Company c'è il Belli Conte Show 4.0.
3: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Radio Company.
1: Massimo! Company Massimo, ma cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Abbiamo ritrovato una collaborazione di grande successo, Lucky Ones, insieme al duo emergente Carte Blanche e al DJ e producer tedesco Topic. Tra poco ripartiamo con Company Massimo, ma voi cari amici, buon sabato pomeriggio con noi, a tra poco.
0: Company Massimo.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Company.
1: Massimo! Benvenuti, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi, cari amici, buon sabato con Radio Company. Sono Tanita Ferrari e siamo pronti per ripartire con il nostro Company Maximum. E lo facciamo subito con un progetto che tra l'altro poggia su un campionamento monumentale, la melodia immortale di Gangsta's Paradise di Coolio. Hai presente di che cosa sto parlando? Hanno utilizzato questa campionatura per Casini, Marrakesh, Guè.

0: DJ e producer britannico pluripremiato Joel Curry nel nostro sabato pomeriggio su Company. Restate con noi, tra poco ricominciamo con Company Maximo, ma tra poco
1: Company, Company.
2: Maximo Spot.
3: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioport.
4: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
5: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
6: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
7: I nostri partner.
6: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
7: Persone, valori, futuro.
6: BMW Mini Auto Torino.
7: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
6: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
7: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Company. Radio Company Maximum. Radio Company Maximum.
0: Buon pomeriggio, ciao amici e buon sabato con Radio Company. Siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con un brano che segna ufficialmente l'inizio delle celebrazioni per i suoi 30 anni di carriera, quella di Elisa. Si sta lavorando tanto per un grandissimo concerto evento che si terrà tra tanto tempo, tra tanti mesi, ma immaginate quanto loro ci può essere attorno a questo grande progetto che la vedrà protagonista l'11 settembre del prossimo anno a Campovolo, Reggio Emilia, e lei sarà la prima artista donna in assoluto a esibirsi in solitaria in questa leggendaria arena. Elisa
1: Company.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Move like that.
1: Radio Company.
2: Massimo. Su Company questo pomeriggio, questo progetto collettivo che vede protagonista Clooney, si chiama proprio così, questo DJ conosciuto in tutto il mondo per le sue sonorità, per il suo grande lavoro, questo progetto che è uscito da pochissimo, da qualche giorno, ha pubblicato il suo primo album, Are You Still You, che è fuori appunto dallo scorso 6 ottobre, soltanto qualche giorno di vita. Se vi piace il genere, questo è veramente uno di quei progetti da non perdere. Ripartiamo tra qualche minuto, ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio, sei su Company.
1: Company.
2: Massimo.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Una collaborazione nuova, direi, per loro, quantomeno, perché questo è in assoluto, diciamo, il debutto per loro. Primo progetto che vede insieme, prima collaborazione ufficiale per Ariete e Angelina Mango. Che bella vita, tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala Domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Chris e Sarandi, questa è Good Old Days, uscite il 26 giugno in radio. Tra l'altro un brano che è arrivato dai social, praticamente i suoi video sono diventati virali, lui al pianoforte nelle stazioni, insomma sai quei video un po' strappalacrime, belli, meravigliosi, che mandi alla tipa che ti piace così per fare, ecco, lui ha fatto una roba del genere, si è piazzato nelle varie stazioni o nei vari aeroporti, dove sai, dove c'è quel pianoforte a chiappa crash, ha fatto un sacco di visualizzazioni, 7 milioni, è diventato famoso, ormai noi lo stiamo ascoltando dal 26 di giugno ed effettivamente il suo ultimo brano è stato un grande successo di quest'estate. Piccola pausa per quanto ci riguarda, torniamo tra poco.
0: Radio Company Maximum All Stars.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito. Parla!

0: Company Company All Stars Radio Company Maximum All Stars.
1: Beyoncé Crazy in Love su Radio Company mentre ascoltate Radio Company All Stars. Ciao a tutti, io sono Carlotta in sostituzione di Stefano Ferrari. E a proposito di Beyoncé, leggevo l'altro giorno che hanno notato un'attività sospetta, ecco, per quanto riguarda i social media di Beyoncé. E ovviamente, sai, quando un artista si muove in modo particolare sui suoi social può voler dire solo una cosa, forse che sta per uscire con qualcosa di nuovo. E in effetti posso dire che noi stiamo aspettando degli album, dei brani, noi sempre in attesa di qualcosa che riguardi Beyoncé. Andiamo avanti con la musica, ragazzi, questa è Radio Company All Stars, fino alle 18 stiamo insieme. Adesso Martin Garrix con U2.
0: Radio Company Maximum.

0: chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Julie e Bresh serenamente su Radio Company e all'interno di Radio Company All Stars. Allora Julie, per chi non lo sapesse, lo associamo di solito a Holly, però ha fatto questo album molto carino con, coinvolgendo tante altre personalità della musica. Una di queste è Bresh. Tra l'altro è uscito da pochissimo un romanzo firmato da Bresh, scritto proprio da Bresh, si chiama Nessuno ci insegna a cadere, uscito il 6 di ottobre per Rizzoli. E è interessante perché lui, insomma, è un cantante genovese, piace molto, l'abbiamo visto anche a Sanremo, ha cambiato questo palco, ha provato il palco scenico della parola, scritta, no? Ha provato questa, anche questa nuova strada, posso dire interessante. È un tassello secondo me per un artista, l'idea di scrivere un libro per un autore, un artista, può essere un modo per sperimentare la propria scrittura in altre vesti. Lo trovo molto interessante, adesso non so se lo leggerò, però sicuramente sarei curiosa di saperne di più. Amici, ci prendiamo una pausa, Radio Company All Star torna tra poco, stiamo insieme fino alle 18. Fermi lì, a tra poco.
0: Radio Company Maximum All Stars. Spot.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
3: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
2: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
3: I nostri partner.
2: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino, il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talata.

0: tip.
1: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: The Bausa, Lose Myself, su Radio Company. Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, anzi ormai iniziamo ad abituarci a dire buonasera, buonanotte, perché ormai ci abbiamo verso il cambio dell'ora. Io sono Carlotta e questa è Company All Stars, in sostituzione di Stefano Ferrari. Fino alle 18 stiamo insieme, si parla, come dicevo all'inizio, di musica. Si parla adesso di Ed Sheeran, che è stato al centro di Aiuto, una polemica molto molto molto tesa, legata ovviamente a qualcosa di delicato, di politico, se vogliamo dirla, ma che poi in un modo o in un altro va a colpire anche il mondo dell'arte, il mondo della comunicazione, il mondo degli artisti, perché c'è chi dice che gli artisti non si debbano schierare, c'è chi dice che gli artisti si devono assolutamente schierare, e questo è un contrasto che a volte pesa soprattutto su di loro. Quindi Ed Sheeran si è schierato da una parte, in realtà detta sua non proprio per sua volontà, ma per la volontà di chi lavora con lui, escludendo poi Macklemore dal suo concerto. Al posto suo ha trovato qualcuno che aprirà il concerto di Atlanta dopo appunto il caso Macklemore. Lui si tratta di Isaac Slade, ex frontman dei The Fray, non so se ve lo ricordate, voce pazzeschissima. Ecco, dopo la controversia insomma delle ultime settimane, anche Ed Sheeran, questa cosa qua, sembra che questa controversia e queste discussioni stiano andando, si stiano lentamente sgonfiando. Detto questo, eccolo qui Ed Sheeran, questa è Photograph.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Olivia Dean, Baby Steps. Ormai siamo addirittura d'arrivo, quindi ci prendiamo una piccola pausa. Torniamo però tra poco per salutarci.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Per noi è arrivato il momento di salutarci, quindi amici, grazie per essere stati con noi, per essere stati con me, per scegliere di ascoltare sempre Radio Company. Vi ricordo, scaricate l'app di Radio Company, tenetela sempre aggiornata per poterci seguire ovunque voi siate, per poterci ascoltare ovunque voi siate, anche in qualsiasi momento, perché tanti contenuti li potete ascoltare on demand, quindi in qualsiasi momento e non necessariamente in diretta. Io vi ringrazio, saluto Stefano Ferrari che purtroppo ormai le sue ferie, anche le sue ferie sono addirittura d'arrivo, quindi dalla settimana prossima tornerà alla sua postazione. Io vi ringrazio e vi auguro un buon weekend, un buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo lunedì puntuali dalle 6:30 con la Family. Ciao a tutti, buon sabato sera.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

Il sabato su Radio Company, passate a poco anche l'ora 18, c'è Botta da 90 che suona, con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, dice mica la console, puro suono, anni 90 pronti con gli Smoke City. Questo è Mr. Gorgeous, il remix di Mucho Swing. Sentiamo anche Ali, la sua Two Times, e Moloco, la super elegante Sing It Back.

0: Versione 2026 della mitica Shine On Me di Praise Cats e Andrea Love, si intitola Shine, il remix di Ann Brooks, Lenny Rukus, alla 37 DJ Lora, che perdendo 13 posizioni non vede l'ora di uscire dalla nostra classifica. Non ho resistito, ogni settimana faccio fatica a resistere. Posizione 36, seconda nuova entrata di questa settimana, è un pezzo che forse avete già sentito, Dub Vision, si intitola Tonight.
1: Number 36.

0: Plug to You. Due posizioni in meno per Another 54 Ultra, posizione 35 nei fortissimi, che sono sempre disponibili al nostro sito
1: www.radiocompany.com.
0: Veramente di solito il punto lo dico io, comunque .com, oppure sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Posizione numero 34 in discesa di 3, Prospa and Clowny, questa è Free Your Mind.

Drake, Chris Lorenzo, pezzo molto divertente che però purtroppo non ha lasciato alla fine il segno nella nostra chart, dove più o meno è arrivato a metà, ora si trova alla posizione numero 33 con ogni probabilità nel giro di qualche settimana lo saluteremo. Perde invece un po' a sorpresa, 10 posizioni, perché

0: soon on Radio Company.
1: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.

0: introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 10 ottobre inizia qui la seconda parte, il secondo quarto dei Fortissimi, e come promesso cominciamo sì con la posizione numero 30, ma con la terza, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. È il progetto di Kreider.

Per correttezza vi volevo dire che il titolo della nuova entrata che abbiamo sentito due pezzi fa era Oh My, era la 30 con Kreider, questa invece era la 29, Giuseppe Martini con la sua versione di Madan, che perde tre posti rispetto alla scorsa settimana. Invece

Number 25 era la posizione numero 25 dei fortissimi DJ producer molto famoso Topic, che in realtà non sentivamo da un po', insieme a Carte Blanche. Più 13 per questo pezzo che si intitola Lucky Ones, che era nuova entrata tra l'altro la scorsa settimana. Alla 24 invece un pezzo che perde, anche se effettivamente è in classifica a dire il vero.

pratica la stessa cosa, urlare, scream and shout. Era nuova entrata la scorsa settimana, guadagna 11 posizioni, il progetto è di Jewel Kid e la posizione, il posto che va ad occupare questa settimana è già il numero 23. Attenzione perché invece alla 22 abbiamo un appuntamento con la storia, con quella che con ogni probabilità è la voce più bella della storia della musica rock. Alla 22 ci sono Fezzo, Illusion Eyes e Più 8 con la loro versione di Living on My Own.

0: Everybody Dance Now, l'originale di CNC Music Factory, la seconda versione del 2006 e questa terza, sempre firmata da Bob Sinclair, QTB, Dollar Man, Big Ali del 2026. Era Rock This Remix, era la numero 21 dei Fortissimi. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Bego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
4: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
5: I nostri partner.
4: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
5: Persone, valori, futuro.
4: BMW Mini Auto Torino.
5: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
4: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.

0: Perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara.

0: Radio company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, master DJ Andrea Rossini.
1: Abbiamo preparato per voi, abbiamo in serbo per voi ancora un bel po' di musica dance. Questa sera è iniziata da poco la seconda ora dei Fortissimi, che coincide con l'ascolto della posizione numero 20, Jude & Frank. Questa è Buddy.

numero 19 della nostra speciale classifica dance qui a Radio Company. Fortissimi che arrivano ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Più 4 oggi per Kassim. Come vi ho già detto, la posizione era la numero 19. Alla 18 una nuova entrata di sabato scorso che guadagna 9 posizioni. Sono Dimitri Vegas, Bounty Hunter e Brandon. Il pezzo è semplicemente Hoops. Don't stop, don't stop. Bring that beast back. Don't stop, don't stop. Number 18. Numero 18.

Paolo Tonello, cioè Regia 90, suona questa notte su Radio Company. Ritroviamo anche la formazione di James Spoon, Ryan the Night, 93 su etichetta Dance Pool.

0: con CM, ci fermiamo tra un po', ritorneremo a riballare insieme Duke.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company. Spot.
3: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Questa è Radio Company con Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona i successi marcati del 90 protagonisti venerdì e poi sabato in versione rewind. DJ Nick alla console, Duke ora da risentire con So In Love With You del 95 su Virgin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.